tacha papa me tiam frau sa tomo me ho one year woman na wuna wato me ya di tip on this